legno di Ewai, o fudusi le minosi, e legno di Ewai, o fudusi le minosi, era hobito de we de wawe la do we manosi, a we madon se boda, guarara libo si le madon se boda wawe la do we manosi. A we madon se boda, i fudusi le madon se boda, wawe la do we manosi, eleño di ewai, o fudusi le minosi, eleño di ewai, o fudusi le minosi, era hobito de we wawe la do we manosi.